0: Cari fratelli e sorelle, mentre trascorro qualche giorno di riposo, rinnovo il mio saluto e la gratitudine a tutti voi, abitanti di Castel Gandolfo, e accolgo con gioia i pellegrini che arrivano da ogni parte del mondo.
1: And I welcome all the pilgrims that come from all over the world.
0: Continuiamo a seguire con apprensione
1: we continue
0: ciò
1: to follow
0: che
1: accade with apprehension
0: in paesi,
1: what is happening
0: lacerati dalla guerra
1: in several countries lacerated by
0: non
1: war
0: dimentichiamoci
1: and violence.
0: Di chi soffre
1: Let
0: e
1: us not forget those who suffer,
0: dei conflitti
1: those who die
0: e al generoso impegno per la pace
1: and
0: uniamo anche la nostra costante preghiera
1: and let us add constant prayer to
0: saluto
1: our generous
0: la comunità
1: Cenacolo
0: di Madre Elvira riunita a Saluzzo in occasione della festa della vita.
1: Madre Elvira,
0: il movimento Famiglie Nuove dei Focolari,
1: on the occasion of the
0: radunato
1: Feast of Life.
0: Per la scuola internazionale.
1: I also greet the
0: gli studenti messicani che partecipano all'APRA Summer School,
1: as well as the Mexican students attending APRA Summer School,
0: e il gruppo della Catholic Worldview Fellowship. I extend my greetings to the young adult Regnum Christi members who are participating in the International Formators course. And I also greet those taking part in the Lion Pilgrimage, accompanied by Bishop Anthony Percy, Auxiliary Bishop from Sydney, Australia. Saluto anche le famiglie e i bambini dell'Opera delle Suore di Carità dell'Assunzione di Roma.
1: I also greet
0: i giovani provenienti dalla parrocchia di San Salvatore in Gerusalemme.
1: Of the parish
0: il gruppo
1: of
0: giovanissimi della parrocchia di Sant'Agostino di Bovolenta,
1: of Sant'Agostino in Bovolenta
0: e i pellegrini dell'Accademia Liturgica di Jesus
1: of the Liturgical Academy.
0: A tutti voi auguro una
1: to
0: serena
1: all of you,
0: domenica.
1: I wish a very peaceful Sunday. The Pope is greeting the faithful gathered in Liberty Square. He's shaking some hands, saying hello.
2: Thank you.
1: He's now making his way down on the... in his summer Pope Mobile. Much smaller. And just saying hello to the pilgrims in the square. And that brings an end to this live broadcast of Pope Leo's Angelus address from Castel Gandolfo. So whether you joined us through our Vatican Media app or YouTube channel or Facebook page, by any local or diocesan radio station, including EWTN Television, Catholic Faith Network in America, Shalom World Television, Catholic Television, Luminous Radio India, thank you for being with us. So until next time, Laudator Jesus Christus, praise be Jesus Christ.